addio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Thanks, Gab. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 5 e 59 minuti. Radio Alta, la musica grande.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Alta.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:01.
0: Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda. Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: Radio Alta. Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo. Voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 8. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Radio Alta.
3: Alta Play.
2: Una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
4: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 58 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
2: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
1: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
2: A Mapello, in via Bravi 6.
1: www.pasticceriaroncalli.it.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto, lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play TV.

Lacahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Aurobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Aurobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Aurobica Pesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
4: Radio Alta. Alta Play.
5: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa,

0: Radio Alta. Sono le 10 e un minuto. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
3: Alta Play Today.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: Basta Play Yesterday, gli anni 2000.
1: Perché mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
2: Alta Play Yesterday.
0: Suona 2000.
2: Quando la musica scrive la storia.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. La musica grande degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Il nostro posto speciale, da Franco Seriade, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriade, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
0: La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: Radio Alta. Sono le 11. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
4: Radio Alta.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Loreto Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Loreto Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Loreto Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brosetta 113. Digita www.loretocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.

e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich.

Radio Alta. Sono le 12. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alto.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: la musica grande. Radio Alta. Le italiane sono belle.
1: Carina.
0: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 13.
1: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
1: It's time of rock classics.
2: Rock style. Rock style.
0: Radio Alta. Musica grande.
1: It's time of rock classics.
3: Rock style.

0: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Radio Alt.

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style. The best.
2: È tempo di grandi classici del rock.
1: It's time of rock classics.

0: fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun, Food and Shopping Center.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi. I classici di domani. Radio Alta. Sono le 13:59 minuti. Spot, spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

0: spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Hot Spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: La musica grande.

0: Spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
4: La musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta. Sono le 15:01. Fra poco su Radio Alta House Club Daily. La migliore musica house dai suoi esordi ad oggi. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta House Club. Il meglio della musica house dai suoi esordi ad oggi. House come piace a te. Perché noi non possiamo.

0: pochi minuti e House Club Daily sarà di nuovo in onda su Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

Saab accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper, batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti, al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito, scegli Saab accumulatori.

0: 89C e su sabaccumulatori.it. 035 25 24 73.
1: Spot, spot.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
3: Radio Alta, la musica grande.

0: House, come piace a te. Spot, spot.
1: Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
3: Radio Alta. Sono le 16.
0: Fra poco su Radio Alta, House Club Daily. La migliore musica house dai suoi esordi ad oggi.
3: Spot, spot.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Radio Alta, la musica grande.
0: Radio Alta House Club. Il meglio della musica house dai suoi esordi ad oggi. House, come piace a te.

Club su Radio Alta.

And I need you so bad. Brothers, do you know?

0: pochi minuti e House Club Daily sarà di nuovo in onda su Radio Alta. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Spot, spot.
4: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, la musica gratuita.

0: Club Daily. House come piace a te. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun, Food and Shopping Center.
2: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
0: La musica grande. Radio Alta.

Nugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Spot, spot.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 60.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Spot, spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, nous ne sommes que des hommes.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
4: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
3: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menu speciali.
5: Yeah.

Folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk.

0: Radio Alta. Sono le 18 e 58 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino. Con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87.
0: La musica grande, Radio Alta.

La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun, Food and Shopping Center.
2: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
0: La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.
1: E ciao.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Fly Yesterday.
1: Generazione 2000.

0: La musica grande. La musica grande.
1: Radio Alta.
0: Radio Alta.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti.
1: La musica grande.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Rolling Stones pubblicarono in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stones.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

Radio Alta. Sono le 22:02. Radio Alta presenta Saturday Night Fever.

fare ballare tutti. Vogliamo fare ballare te.

Radio Alta, solo disco music anni 70. Saturday Night Fever.

Radio Alfa. Sono le 23 e 3 minuti. Radio Alfa. Saturday Night Fever.

0: night.
1: Dance all night.
2: Dance all night.
3: Dance all night.
4: Dance all night.
5: La febbre del sabato sera.
6: Radio Alfa. Sono le 23 e 58 minuti.
5: Radio Alta presenta

la febbre del sabato sera. Radio Alta, vera musica disco anni 70.